0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Para escuchar lo nuevo de Ryan Castro con Piso 21. Ponte. Ponte. Exa FM en todas partes.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vive la aventura. Estás en Exakids.